0: Sei proprio convinto?
1: Di che?
0: Di fare bene. Non è che lo fai per la gente, lo fai per te.
1: Intanto cominciamo col dire che non faccio, ma facciamo. Siamo due adulti coscienti che, senza i soliti ricatti sentimentali o sessuali, decidono di sposarsi.
0: Mi sembri poco convinto.
1: Capirai a quest'ora.
0: Io ho un po' paura. Stiamo tanto bene così da 3 anni. Ci vediamo poco. Tu non hai idea che razza di mostro sono io la mattina.
1: Ma vedrai me, vedrai. Sai, poi ho deciso. Voglio diventare papà. Ho un bambino, magari due. Non credo ti faccia piacere avere due figli di NN. E poi basta alzarmi alle 3 di notte per accompagnarti a casa. Se vado avanti di questo passo, quest'inverno finisco al sanatorio, lo dico io. Non voglio più mangiare al ristorante, perché qui a Roma la cucina è indigesta.
0: Vedrai come cucino io, poverino.
1: Ah, ma io mi accontento di cose semplicissime, sai. Minestrine in brodo, fatte coi dadi o vetti alla cocca. E la casa, una casa in ordine, finalmente. Voglio una casa bella, comoda, calda come te, via tutto, con la bicicletta che tanto poi non serve. E qui, vedi, qui voglio fare una bella poltrona a 2 posti, così ci sediamo tutte e 2. Lì mettiamo il nostro bel televisore e al diavolo lo shaker, lo chenou, il capriccio e tutti i locali notturni. E poi ho già un'età, lo stomaco dilatato. Tanto un giorno o l'altro qualcuno mi doveva incastrare. Perciò tanto vale che sposi te.
0: Ah sì, ferma. Fammi scendere subito.

0: solite scemenze. Ma non è possibile. Vediamo il secondo.
1: No, ma aspetta.
2: Conoscesti i miei più riposti pensieri, come io conobbi i tuoi.
1: Beh, questo è bello.
2: Ci comunicammo sensazioni torbide, desideri vietati.
0: Bravo, eh? È anche un bel ragazzo.
1: Sì, altro emisfero.
0: Io lo trovo bello.
1: Scusami, ma tu hai degli strani gusti. Trovi belli soltanto quelli dell'altra sponda.
0: No, caro, sei tu. Sei tu che quando vedi uno bello dici subito che appartiene all'altra sponda.
1: Beh, sai, siamo rimasti così in pochi.
2: Vedo le sue grandi mani calde e asciutte, attraversate dalle vene gonfie.
1: Comunque questo è un cane, eh.
0: E più, muovi i fianchi, destra, sinistra. Ricordati cosa diceva l'europeo.
1: Oddio, cosa diceva l'europeo?
0: È come pulire una sedia col sedere. Tu non pulisci?
1: Eh no, io la sedia la faccio pulire alla cameriera.
0: Che poi sarei io.
1: Ah, è un chiodo fisso. E prendiamola questa cameriera. Anzi, prendila. Non vorrei che mi metta a cercarla io. Non ci riesco. Ah, twist, niente da fare. Meglio ritornare al vecchio cia-cia-cia. Almeno quello lo ballo bene. Solo che non lo ballano più gli altri.
0: E che ti muovi male.
1: Come male?
0: Guarda, hai perso un bottone, due bottoni, lì alla camicia.
1: Allora, se lo vuoi proprio sapere, i due bottoni mancavano già questa mattina quando ho preso la camicia nel cassetto.
0: Ah, hai ragione, ti mando in giro come uno straccione.
1: Ma no, non fa niente, tanto sono i due bottoni in fondo.
0: Sì, ma se alzi il braccio, vedi, ti viene fuori tutta la camicia.
1: Che sono un fascista io per alzare il braccio. Non lo alzo il braccio e la camicia la tengo giù. Dai, lo sai che mi piaci così. Ti ho sposato perché sei disordinata, sciattona, trasandata.
0: Non esageriamo. Adesso,
1: Non esagero, mi piaci così.
0: Attento al gioco.
1: Stai attento. Non c'è gusto.
0: No,
1: giocare con
0: mio.
1: Se vinci tu, i soldi li vuoi. Se vinco io, me li dai.

0: Pronto? Ah, sei tu, cara.
1: Hai visto Gianni?
0: No, no, oggi non l'ho visto proprio.
1: Sei
0: no, no. Ah, non ho idea dove sia.
1: Beh, non importa, lo troverò.
0: Hai bisogno di qualcosa?
1: No, no, niente.
0: No.
1: Grazie.
0: Va bene. Ciao, eh.
2: Chi era?
0: Niente, un'amica mia. Senti, visto che sei pronto, perché non vai avanti a prendere la baby?
2: Sì, solo vorrei sapere chi è la baby.
0: La tua Leila, no?
2: Proprio lei, quella della pioggia. Scusa, con le conoscenze che hai non potevi scegliere un'altra.
0: E così approfondisci il contatto. Lei sei molto simpatico, sai?
2: Credi.
0: Sì, me l'ha detto lei, una ragazza imprevedibile. Mica la fallacciona. Vai, vai, vai tranquillo.
2: Beh, speriamo che non piova. Tu che fai?
0: Beh, io vado avanti a scaldare l'atmosfera.
2: Poi io mi porto il cappotto, eh.
0: Queste festicciole sono come i bambini settimini. Hanno bisogno di un sacco di cure per svilupparsi, se no vengono su rachitiche.

Ma io lo odio quel maledetto. Lo odio. Ho già due anni che ti sopporto a te, sai. Ma adesso basta, sai. Adesso è il momento tuo, è arrivato. Ah! Ah, ma sprecatati che ti ragnaccio di te. Peccati questo. Muori pure tu adesso. Ah. Ah.

0: sentito arrivare.
1: Ah, sì? È tornato il caldo, eh?
0: Hai bevuto?
1: Un po'. Perché?
0: Perché fa un freddo cane. Andiamo dentro.
1: Senti, non credere che io sia ritornato.
0: Hai fatto il dito?
1: Ah, niente, un incidente di macchina. Io non sono tornato a Canossa.
0: Ne parliamo dopo.

te io infatti sto bene solo con te. Eh sì, solo che ogni tanto, ma non è perché voglia la libertà, no, è perché gli uomini sono fatti così, tutti, io sono.

0: Cosa fai? Te ne vai?
1: Sì. E ora?
0: Allora ti accompagno.
1: No. Non importa.
0: Ma sì, ti accompagno.
1: Prendo un taxi. Dormi. Ti telefono domani?
0: Sì, telefonami tu.
1: Sette e mezza, otto.
0: Sette e mezza, otto.